0: solo éxitos.
1: Lungo il transito dell'apparente dualità.
2: Ebro FM, la aragonesa, solo éxitos.